Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schopunial, lesame weiter. Silver non sei tu, Chiodi Brandisca.

neves talento. Io, io, non la dici. Chiome, cralate, cancesa, tabella, sepolcro, poi venne, lo cisi, tabella, tabella.

fermarsche trono, questa è solito mi teme. Tu spalzarmi per sempre,